cara di salsa. Per due età vengo due erba, detti con due acceghini sate arembalioas, salanze che